0: verde. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: La nueva amor 103.1. Solo música rock.